sole stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, tu da tu da. Enigmi nel jazz.